0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho bisogno.

0: La Urbana 94.9.
1: Wow, ho pisente ne sta sua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gansa.
2: Mami, ho